Sette un mondo qui morato, esiste qui perché non nato, fino a mi testa.

0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Nasce

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla Parola del Signore. Siamo nella 21ª domenica del tempo ordinario e la liturgia della Chiesa oggi ci propone di riflettere sull'identità di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Gesù disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Oggi, durante l'Angelus, Papa Leone ha ribadito che il Vangelo mette davanti a noi un interrogativo che ci interpella tutti nel nostro cammino della fede. E questa domanda è: chi è davvero Gesù per me? Il racconto evangelico ci mostra quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del regno di Dio. E per questo si rivolge direttamente a loro, chiedendo: «Voi, chi dite che io sia?» Papa Leone ci ricorda che questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo e per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, continua Papa Leone, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e di rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. Questa è la domanda che ogni giorno ci viene posta. Chi è Gesù per me? E qual è il significato della sua presenza nella mia vita? Questa domanda emerge specialmente nella preghiera e nei momenti quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nella nostra vita possiamo verificare se per noi il Signore è soltanto un grande personaggio della storia, che ha detto e fatto cose importanti, ci ricorda Papa Leone, oppure il Signore Gesù è il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e per trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Ascoltiamo la voce del Papa.
2: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale, sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali. Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto. È importante invece chiederci spesso, chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede.

0: La parola del Signore.
1: Domani, 24 agosto, ricorre la memoria del beato Miroslav Bulešić. Il beato Miroslav nasce il 13 maggio del 1920 a Čabrunići, Zabroni, piccolo borgo della parrocchia di San Vincenti, Svetvincenat, da una famiglia contadina profondamente credente. A 11 anni entra in seminario, prima in Gorizia, poi in Capodistria. Dal 1939 al 1943 studia teologia a Roma, ospite del seminario francese, in anni in cui incontra anche la guida spirituale di colui che dopo sarebbe diventato il cardinale Aloisio Stepinac. L'11 aprile 1943 è ordinato sacerdote proprio a San Vincenti, nel paese della sua gente. Questi erano anni di guerra e di odi contrapposti, ma il giovane Don Miroslav sceglie una linea che gli costerà cara. Diceva: distribuirò i sacramenti a tutti coloro che li chiederanno, croati, tedeschi o italiani. Serve come parroco a Monpaderno, a Baderna, dall'autunno 1943, poi a Canfanaro dal 1945. Nell'autunno del 1946 è chiamato al seminario di Pisino, a Pasin, come vicerettore ed è segretario della Società Sacerdotale di San Paolo. Il regime che si stava consolidando in Istria e in Croazia non gli perdona la cura dei giovani e l'insistenza sulla vita parrocchiale. Il 24 agosto del 1947 accompagna Monsignor Jakob Ukmar, delegato dell'amministratore apostolico, per le cresime a Lanisce. A termine della celebrazione, una folla organizzata assalta la canonica. Monsignor Ukmar è gravemente ferito e Don Miroslav viene colpito e finito con un coltello alla gola, verso le 11 del mattino. I testimoni riferiscono le sue ultime parole: Gesù, accogli la mia anima. In quel momento il beato Miroslav aveva 27 anni. Il processo diocesano si svolge tra il 1998 e il 2004. Papa Benedetto XVI firma il decreto sul martirio il 20 dicembre del 2012. La beatificazione è celebrata il 28 settembre del 2013 nell'Arena di Pola dal cardinale Angelo Amato in rappresentanza di Papa Francesco. Oggi, domenica 23 agosto, a Lanisce, alle ore 19, la Santa Messa nel luogo del martirio verrà presieduta dal vescovo di Parenzo e Pola, Monsignor Ivan Štironja. E domani, lunedì 24 agosto, la solenne messa si celebrerà alle ore 19 a Svetvincenat, San Vincenti, nel giorno del martirio del beato Miroslav Bulešić. Dopo la messa seguirà la processione con le reliquie. E con questo siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.